0: Und jetzt kommt ein Zungenbrecher. Der Flugplatzspatz nahm auf dem Blatt Platz, auf dem Blatt nahm der Flugspatz Platz.
1: Non ti parlo. Parlo e basta. A me stesso. Alla bottiglia. Alla sedia vuota. Davanti a me. Eri troppo per uno come me. Lo sapevo. L'hanno sempre saputo tutti, ma io ti ho presa lo stesso, come un ladro stanco senza via d'uscita, e tu sei rimasta per troppo tempo, e io ho fatto finta di meritartelo, perché volevo credere che anche un uomo rotto possa essere amato.

0: Guarda come la città gioca con i colori. Con ogni battito che ci unisce e ci sostiene, una canzone di gioia, forte e vera, nei nostri cuori, perfetta.
1: Quindi alza la musica, lasciaci danzare.